0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantaccen shirye-shiryen mu
1: tashar Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma

0: binti gaba da aiwatar da shirin Saman 2 zage na uku a jihar Kano.
1: Yayin gudanar da gagarumin shirin rabon maganin cututtuka masu sauƙin kashe ƙananan yara na Saman 2, za a raba maganin Azithromycin
0: ga yara 'yan wata 1 zuwa wata 59,
1: wanda hukumar lafiya ta duniya ta amince da shi domin kare su daga cututtuka masu haɗari kamar gudawa, cututtukan numfashi, pneumonia, mura mai zafi, matsalar fata da sauran cututtukan da ke addabar ƙananan yara.
0: Domin

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye. Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.

masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin lokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin Rahma Radio muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take da ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci to ga waɗanda suke biye da wannan shiri kuna sane da cewa muna ci gaba da ɗaukar saƙonni game da kiraye-kirayen da kuka yi mana akan wani abu da ya shige muku duhu da kuke neman ƙarin haske daga dakta hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kuma kuke yin amfani da hanyar aiko da saƙo na SMS text message ko a dandalin mu na sada zumunta a social media kenan da kuke amfani da lambar waya ta 0806-266-5555 domin aiko da rubutaccen saƙo ko na murya ko kuma a hanyar aiko da saƙo na karta kwana na SMS text message domin ku ji amsa

0: yan nan tana kan wani burtali wanda su ainihin matafiya suke zuwa duk inda suka zo sai ta gurin zama kaman da'ira yawa
1: ita wannan tsamiya ita ce raudaki din kenan
0: ita ce gaskiya ita ce raudaki
1: wani aljani ne mai suna raudaki din a
0: gaskiya abun ya bambanta mutane sun ce gaskiya wannan tsamiya tana da kwankwamai kamar su ɗannan fatakai masu raƙuna wanda suke zuwa da raƙuma su sun zo ɗaya bacin haka sai ya tashi sai aka zata aka yi mutanen naka sun zo sun tafi sai ya ce amma fana ya wannan iska ta wannan abin da wannan ita shi ne da hannaye rawa da iya ta haka alal misali to haka dai irin wannan yawa to shi ne dai raudake yin kuma kowa izo sai aka rinka zaka ku zo mu tafi raudake yi ku zo mu je tsamin raudake yi to haka dai
1: amma kuma ya akai ta koma kuma sunan hai
0: akwai wani bawan Allah shi ne mutumin idan zai taho nan bako ne yake zuwa idan nemi abinci ya koma idan izo sai ya ce ni dai zan haya nan sai su kuma yi su kai masa ka hayo albarka
2: to sanin asali ya sanya kare cin alli